0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buongiorno dal programma italiano di Radio Fiume, al microfono Gianfranco Mixa. È stato domato e messo sotto controllo il grosso incendio divampato nella notte alla Metis di Cuculianovo. Le operazioni di bonifica proseguiranno per buona parte della giornata su un'area di 1000 metri quadrati dove è andato a fuoco materiale ingombrante contenente plastica, tessili e legno. Fortunatamente non ci sono feriti, ma resta il picco di polveri sottili registrato in mattinata. L'Istituto di Sanità Pubblica invita i residenti da Fiume a Crikvenica a tenere le finestre chiuse ed evitare attività all'aperto. Cambiamo argomento. Terremoto nel settore della grande distribuzione croata. La catena di supermercati Studenac ha avviato una procedura per la ristrutturazione del debito che ammonta a quasi 450 milioni di euro nei confronti di banche e fornitori. La decisione arriva dopo il mancato accordo con gli istituti di credito. L'azienda rassicura comunque dipendenti e clienti. Gli oltre 7.000 lavoratori manterranno il posto e più di 1.000 punti vendita in tutta la Croazia continueranno a operare regolarmente. Importante svolta per l'edilizia scolastica a Fiume. Nel rione di Drenova verrà realizzata una nuova scuola elementare, il primo istituto di questo tipo a essere costruito nel capoluogo quarnerino da più di 40 anni. Per accedere ai fondi europei, il comune ha completato a tempo di record tutto il lavoro preparatorio. Il progetto sarà presentato ufficialmente entro il 30 settembre. Prende il via oggi la prima delle due giornate della corsa ciclistica Crow Race nel territorio della regione Litorano-Montana. Dalle 11:30 alle 17:00 saranno in vigore limitazioni al traffico. Fino alle 13:00 circa chiusure temporanee per il ponte di Veglia e le arterie verso Fiume. Raccomandata la massima prudenza. Formazione e teatro per la scuola dell'infanzia della comunità nazionale italiana. Si terrà mercoledì 30 settembre a Pola la giornata di aggiornamento professionale per gli educatori degli asili della comunità nazionale italiana. Il seminario, intitolato Viva il teatro, sarà condotto dall'attrice e pedagoga teatrale Petra Bernarda Blaskovic e affronterà le tecniche del lavoro teatrale con i bambini. Passiamo al meteo. Alle 10 a Fiume rilevati 18 gradi dopo una minima notturna di 15, umidità relativa al 63% con alta pressione atmosferica. Sul Quarnero tempo in peggioramento, al mattino nubi in aumento da nord-ovest e verso sera piogge e temporali seguiti da un miglioramento nella notte. Attenzione al vento, in serata la bora rinforzerà con raffiche molto forti o di tempesta durante la notte, mare in aumento fino a molto mosso. Le temperature massime si attesteranno tra i 20 e i 24 gradi lungo la costa e tra i 17 e i 22 gradi nel Gorski Kotar. In chiusura l'almanacco del giorno, è giovedì 24 settembre, a Fiume il sole sorta alle 6:50 e tramonterà alle 18:55. Per la storia dello sport, il 24 settembre 1988 alle Olimpiadi di Seul il velocista canadese Ben Johnson vinceva i 100 metri stabilendo il record del mondo con 9 secondi e 79, prima di essere squalificato pochi giorni dopo per doping in uno degli episodi più famosi dell'atletica. Con questo è tutto, prossimo appuntamento alle 12:30.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume. Seduta a cruciare per il Consiglio Comunale di Fiume, chiamato ad esprimersi sulla relazione di gestione per il primo semestre dell'anno firmata dalla sindaca Iva Rincic. Tra le misure chiave spiccano la riorganizzazione della macchina comunale in 13 dipartimenti e l'aggiornamento su dossier più critici della città. Tensione anche sulla discarica impianto di smaltimento di Mihaceva Draga. Dopo il no al ricorso per il rimborso di 3,8 milioni di euro dai fondi europei, l'amministrazione avvierà azioni legali per chiedere i danni ai responsabili. Avanzano inoltre i progetti per i parcheggi rionali a Cosala e Braida, oltre al piano per la nave museo Galeb, la cui apertura è prevista per la fine del 2026. Un'altra conferma arrivata durante la seduta del Consiglio Comunale riguarda l'ultimatum dell'Ispettorato Statale per il garage sotterraneo di Piazza Klobučarić a Fiume. La società Best in Parking avrà 180 giorni di tempo per eliminare le carenze strutturali e mettere in sicurezza l'impianto. La notizia è stata confermata dalla sindaca Iva Rincic, che ha riferito dei recenti colloqui avuti a Zagabria con i vertici dell'Ispettorato Statale. Se la società non rispetterà le disposizioni, scatteranno sanzioni pecuniarie progressive. Sempre sul fronte dei trasporti e dei grandi nodi cittadini, la relazione semestrale presentata in aula ha fatto il punto anche sulla nuova stazione degli autobus in Žabica. Il comune ha infatti bocciato la richiesta di una proroga di 201 giorni avanzata dallo stesso investitore, la Best in Parking, avviando le procedure per l'applicazione delle penali contrattuali. Chiudiamo il capitolo relativo al Consiglio cittadino e passiamo ad altro. A causa dell'incendio divampato nella notte nel deposito della Metis a Cucugliano, ricordiamo che è sempre in vigore l'allerta per la qualità dell'aria. Nonostante le concentrazioni di particelle di polvere sottili siano in lieve calo, l'Istituto Regionale di Sanità Pubblica invita i residenti dell'area di Fiume fino a Crikvenica a tenere finestre e porte chiuse e ad evitare attività all'aperto in attesa che il rogo sia completamente spento e che le condizioni meteo favoriscano la dispersione dei fumi. Mondo CNI, a Gorizia viene presentato oggi il ricettario Tegò Preparà, cucina di una volta tra Istria, Veneto e Dalmazia. Sentiamo i dettagli da Italo Banco.
2: Il progetto raccoglie ricette, testimonianze e tradizioni della cucina istriana con l'obiettivo di preservare e trasmettere alle nuove generazioni un importante patrimonio culturale e linguistico. All'incontro interverranno i giovani autori, il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna e rappresentanti dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia. Il ricettario sarà poi protagonista della 21ª edizione di Gusti di Frontiera.
0: E noi concludiamo con il meteo. Alle 12 a Fiume registrati 19 gradi. Sul Quarnero cielo nuvoloso e coperto, ma al momento senza precipitazioni. Le prime piogge e i locali temporali sono attesi nel corso della serata, seguiti da un forte rinforzo della bora con raffiche fino a tempesta nella notte. Le massime di oggi fino a 24 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto, a risentirci con il radiogiornale delle ore 16.

0: Sono le 16 esatte.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
0: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. Apriamo con gli aggiornamenti sulla qualità dell'aria dopo l'incendio alla Metis di Cuculianovo. L'Istituto di Sanità Pubblica segnala un deciso miglioramento con un netto abbattimento della concentrazione di particelle scese a 11,7 microgrammi per metro cubo a Martinșița. È un calo dei composti volatili nelle aree circostanti. Nonostante il trend positivo, i tecnici raccomandano di mantenere le precauzioni, tenere chiusi gli infissi, limitare le attività all'aperto e spegnere i condizionatori con presa d'aria esterna, con particolare riguardo per i soggetti fragili. Intanto i vigili del fuogo sono ancora al lavoro sul rogo al deposito di Cuculianovo, con le operazioni che si protrarranno per l'intera giornata. Il sindaco di Bucari, Tomislav Claric, ha espresso profonda preoccupazione per i ripetuti incendi registrati negli ultimi anni nell'impianto, rimanendo in attesa degli esiti dell'inchiesta sulle cause del rogo. Spostiamo ora l'attenzione sulla gestione dei rifiuti e la tutela dell'ambiente. I dettagli nel servizio di Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Dopo la presa di posizione della regione istriana contro lo smaltimento a Valmazinghi di una parte dei rifiuti di Gospic, anche la regione di Osijek-Baranja si prepara a discutere della questione.
3: A chiedere il confronto sono stati il partito Most e il gruppo consiliare formato da Socialdemocratici e Mogemo, che vogliono una seduta dell'assemblea regionale sul piano del governo per lo smaltimento di parte dei rifiuti non pericolosi di Gospic nel cementificio Nex di Našice.
2: La regione precisa però che non è stata ancora ricevuta una richiesta formale con le firme dei consiglieri. La questione sarà comunque inserita nella prossima seduta ordinaria dell'assemblea, che discuterà anche di quantità, tracciabilità dei rifiuti e monitoraggio dell'impatto ambientale.
3: Intanto a Osijek è iniziata la bonifica dei rifiuti. La prima fase prevede la copertura dei rifiuti interrati illegalmente con una membrana impermeabile per impedire l'ulteriore infiltrazione di sostanze nocive nel terreno già contaminato. I lavori affidati alla società Costac dovrebbero concludersi entro 30 giorni con un costo di circa 270.000 euro.
0: Proseguiamo con le notizie. Terremoto nel settore della grande distribuzione croata. La catena croata di supermercati Studenac ha avviato una procedura per la ristrutturazione del debito, che ammonta a quasi 450 milioni di euro nei confronti di banche e fornitori. La decisione arriva dopo il mancato accordo con gli istituti di credito. L'azienda rassicura comunque dipendenti e clienti. Gli oltre 7.000 lavoratori manterranno il posto e più di 1.000 punti vendita in tutta la Croazia continueranno a operare regolarmente. È iniziato al Tribunale di Sebenico il processo a carico del 50enne Cristian Aleksić, accusato dell'omicidio aggravato del 19enne Luka Milovac, avvenuto lo scorso maggio a Drniš. L'imputato, che secondo l'accusa ha sparato al giovane fattorino senza alcun movente, utilizzando un'arma artigianale, si è dichiarato colpevole in aula. Il caso ha suscitato enorme scalpore in Croazia per i gravi errori giudiziari e le omissioni emerse nella gestione del profilo dell'omicida, già pluricondannato.
1: Notizie locali.
0: Bocciata dal Consiglio Comunale di Fiume la relazione semestrale di gestione presentata dalla sindaca Iva Rincic. L'Aula ha respinto il documento con 15 voti contrari e 12 favorevoli. Dure le critiche da parte dell'opposizione, in particolare dal capogruppo dell'HDZ Josip Ostrogovic, che ha commentato l'esito del voto affermando che i cittadini avevano chiesto un vero cambiamento, trovandosi invece di fronte a semplici rimpiazzi. Nel corso della seduta del Consiglio Comunale di Fiume sono emersi importanti novità per la città, tra queste la riorganizzazione della macchina amministrativa in 13 dipartimenti, le azioni legali del Comune per recuperare 3,8 milioni di euro di fondi UE per l'impianto di Miha Cevadraga, chiedendo i danni ai diretti responsabili, i progressi per i parcheggi a Cosale e Braida e l'apertura della nave Museo Galeb prevista entro la fine del 2026. Sul fronte delle infrastrutture arrivano due strette per la società Best in Parking. Da un lato l'ultimatum dell'ispettorato statale con 180 giorni di tempo per mettere in sicurezza il garage di Piazza Klobučarić, pena sanzioni progressive. Dall'altro la bocciatura della proroga di 201 giorni per la nuova stazione in Žabica, con l'avvio delle penali contrattuali a carico dell'investitore. Chiudiamo il capitolo del Consiglio Comunale e passiamo alla conferenza internazionale Moving Adria in corso ad Abbazia. L'autorità portuale di Fiume ha tracciato il bilancio di una forte crescita del traffico merci, con il settore del container in aumento di oltre il 60% rispetto allo scorso anno. Il direttore dello scalo, Denis Vukorepa, ha spiegato che entro la fine del 2026 si sfioreranno le 800.000 unità, con l'obiettivo di tagliare il traguardo del milione nel 2027. Un percorso di sviluppo che, con i nuovi collegamenti e la futura realizzazione del terminal a Veglia, consentirà a Fiume di superare nei prossimi 10 anni i 5 milioni di container, posizionandosi tra i primi 10 porti merci dell'Unione Europea. Mondo CNI. Il presidente dell'Unione Italiana, Paolo De Marina, ha convocato per lunedì 28 settembre a Rovigno la terza riunione della giunta esecutiva. All'ordine del giorno figurano la programmazione finanziaria, i progetti per la scuola e i giovani e le misure di sostegno e manutenzione per le comunità e degli italiani sul territorio. Grisignana ospita la 32esima edizione dell'Extempore. Il programma, organizzato dall'Unione Italiana e dall'Università Popolare di Trieste, insieme al Comune e alla Comunità degli Italiani di Grisignana, prevede, oltre al concorso, mostre, incontri e concerti con iniziative dedicate anche ai più piccoli. Domenica il gran finale con la mostra all'aperto e alle 17 le premiazioni sulla terrazza Belvedere. Formazione e teatro per la scuola dell'infanzia della Comunità Nazionale Italiana. Si terrà mercoledì 30 settembre a Pola la giornata di aggiornamento professionale per gli educatori degli asili della Comunità Nazionale Italiana. Il seminario, intitolato Viva il teatro, sarà condotto dall'attrice e pedagoga teatrale Petra Bernarda Blaškovic. Sentiamo.
4: Nella parte introduttiva ovviamente faremo un po' una riflessione su quello che è stata l'esperienza dell'appuntamento con la fantasia del girotondo dell'amicizia svoltosi nel Bosco Siana l'anno scorso, perché mi piace sempre avere questo momento di evaluazione, di riflessione, e poi partiremo col lavoro sul corpo e sulla voce, quindi un'immersione proprio nel teatro non verbale e verbale, con esercizi, proposte per il lavoro con i bambini sulla consapevolezza corporea e la padronanza dell'uso della voce, dove poi si creeranno piccole storie dove il corpo e la voce diventano protagonisti.
1: Che tempo fa?
0: Sul Quarnero cielo nuvoloso e coperto con piogge locali temporali attesi per lo più nel corso della serata, seguiti da un forte rinforzo della bora con raffiche fino a tempesta nella notte. Le massime di oggi fino a 24 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 19 gradi con umidità relativa al 61% in un quadro di alta pressione atmosferica. Domani tempo in prevalenza soleggiato con nuvolosità scarsa o moderata, a tratti più compatta nel Gorski Kotar. Venti da debole a moderati con locali raffiche di bora forte o tempestosa in progressiva attenuazione verso sera. Mare da poco mosso a mosso. Le temperature massime si attesteranno tra i 17 e i 22 gradi in Istria e sul Quarnero e tra gli 11 e i 16 nel Gorski Kotar. E con il meteo concludiamo qui il nostro GR realizzato in regia da Mauro Toncinic. Prossimo appuntamento con l'informazione in lingua italiana domani mattina con il notiziario delle 10:30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.